sia una tormenta. Il veneno soffria un'agonia lenta. A dove va il para sempre che se mienta? Non sé, è inevitabile.

vecchia cosa che ti ha san per Dio e lo arenale che tu volunta. E ora sogno mimmo di un ferro sinavo che vente al sitio donde va morir. L'arbi me pregunta che con te me chiamo, me encojo de hombro y contesto así. Yo soy